0: ti sei?
1: Mia
0: mia tu. Non posso che sei.
1: Faccio
0: il mio amatima. Amatima, odia di papà, mi bompa, io ma voglio essere un tenuo stai.